0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo or radio.

mona me beri genera mo pingu pingu lo bayi aya ma beru gina mo ti mari kumu lo ba mo bat mati ma eno beru gina ti mari kumu lo ba mo bat mati gini mi nara si ukoli ma eno beru gina ti mari kumu lo ba mo bat mati gini mi nara si ukoli Colino per ogni amore, ogni amore barra. Colino per ogni amore, ogni amore barra. Mary. Ma è un vergino di Mary, come lo va a muovere il mattino, chi ne mira a chiù Colin. A chiù Colin, per ogni amore, ogni amore barra. Colino per ogni amore, ogni amore barra. Come? Aia, niara, nascione. No margona Aki u calling picture and no maro en marchi charguli con worke na town Pardon.

Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema. Iroko kalu pene.
0: Iti winyo or radio.
1: Or radio.
0: Or radio.

0: mar me pacho.
1: Iti inyo or radio. Or radio.
2: Rosie, the beat, killer.
3: Lighter!

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

mola me beri genera mo pingu pingu lo bayi aya ma beru gina mo ti mari ko lo ba mo bat mati ma eno beru gina ti mari ko lo ba mo bat mati gini mi na rashi ukoli ma eno beru gina ti mari ko lo ba mo bat mati gini mi na rashi ukoli Colino per ogni amore, ogni amore barra. Colino per ogni amore, nasce un vero cuore. Mary. Mai un vero gino ti mare come lava mova di mattina. Gini mi la resi u colin. Aci u colino per ogni amore, ogni amore barra. Colino per ogni amore, nasce un vero cuore. Aia, nasce un vero cuore. No margona Aki u kolin picture no maro en marchi char gulli con worken a town Pardon

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Ah, iloka kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Ah, iti winyo or radio. Iti winyo or radio.